date, resta solo butta tu sul costato, lacrima che si confonde, se ci bagnano le onde. Ciao.